Si è già scesa o lontana. Lutani al busto e plasci. Cacco na mia liepobi, o con assi e bilata, cacco na mia liepobi.